0: Schick osvano, me bilos te.
1: Eisa, volte collega de, ma c'è droce.
0: Eblepsi, aia france, luf sucho, a ceschi.
1: Schick

lieto celemo. Ale poi in sé, che ogni vita sia, ne se sa bismacco semi. E spoter che ne farri, semsti più rago. As novi grossi di cucceni,

0: Nat van Trevor, civilis du!
1: Ella matka gente chavala! Ti bisel salessi sapesta di perane! Ma come se ne ci sti?